0: This Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, el mix perfetto.
2: 15 perle dance e house che compieranno 30 anni nel 2026. Partiamo con Sandy B.

protagonista di quell'estate del 1996. Senti qui. Boris Lagos. 30 anni. Anche Keep Pushing. Anche Tori Amos. Il remix di Armin van Helden. E anche Todd Terry. Con la sua Keep on Jumping. Invecchiano bene però, se li portano bene. Living Joy. Don't Stop Moving. Anche questa 30 anni fa arrivò al numero uno della classifica italiana. Quante perle. 30 anni per Blackwood. 30 anni per Gala, che ancora adesso ci balliamo, pensa un po' tu. La super hit di Alec.

anche Follow the Rules. Sempre i Living Joy. Bella chicca dalla Sicilia, Clutch, Don't Worry. Fargetta, The Beat of the Green. Un bel viaggione, 30 anni anche per lui.

la voce di Josh, bellissima, mi porta veramente lontano. Ancora uno, dai. Anche Tania Luisa.